0: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3 in punto.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Gli indimenticabili, i brani intramontabili di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sono le 5 e un minuto. Radio
1: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Buongiorno, Radio Skylab è qui.
1: Baby, tu sei bella quando ridi. Habibi, habibi, come una

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e un minuto. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Dal Salento, per il Salento. Buongiorno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il disco lancio della settimana.

0: giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Su Radio Skylab.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 2103. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7:02.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Skylab, compagna di vita.
3: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco,

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare, sarei

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Eventi e sagre a rischio di infiltrazioni criminali, richiesti elenchi ad associazioni e proloco. La prefettura sollecita i comuni a inviare i nomi e i dati di presidenti e componenti degli organismi che ricevono contributi pubblici. L'obiettivo è evitare che le iniziative di aggregazione diventino strumento di legittimazione dei clan. Scelto dal direttore generale della ASL di Lecce tra 25 candidati, Flavio Roseto alla guida di Sanità Service, conclusa la procedura avviata nel 2025, incarico da 90.000 euro lordi annui. Nello schema di contratto figura anche tra le cause di possibile revoca l'ipotesi di una futura società unica regionale. Girava in furgone rubato, addosso pistola con colpo in canna e antichi testi sacri. Lizzanello e i carabinieri della sezione radiomobile leccese hanno arrestato un 41enne senza fissa dimora, sequestrato un'arma clandestina e recuperati due preziosi volumi religiosi. Rogo nell'oasi delle Cesine, altri reati, firmate nuove misure di prevenzione. Dal crimine ambientale contestato a un 45enne di Nardò e inedito alle cronache, alle risse nel cuore di Otranto, prosegue senza sosta la stretta per la tutela del territorio e l'ordine pubblico. A Gallipoli ex Inam, costi lievitati e fondi persi, il comune restituisce l'edificio in disuso all'ASL. Come anticipato a dicembre, l'ente di Palazzo Balsamo non ha potuto sottoscrivere il disciplinare con la regione e incassare il finanziamento per il recupero dell'immobile. Il progetto esecutivo ha evidenziato costi insostenibili per l'amministrazione e la giunta revoca il comodato d'uso. Parcheggi disabili occupati, tolleranza zero, il sindaco Fasano manda ai vigili multe e rimozione, intervento della polizia locale per frenare la sosta selvaggia tra Baia Verde e il canale dei Samari. Fasano, troppe violazioni, penalizzati i più deboli, numerose anche le ordinanze, le sanzioni eseguite con occupazioni irregolari del suolo pubblico. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su

0: La tua luce nella tempesta.
1: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328-83-97-504.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
0: Il mattiniere, solo

Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: In ogni canzone, in ogni emozione ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab. Senza...

0: 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date, 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie, 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia, 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano. Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351-01-3774. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.

0: di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
5: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22:30 in Largo Fiera.
4: 15 agosto bande di Rutigliano e

Capicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, sagra della pasta maritata con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica più lizza dei bambini a partire dalle ore 11 agosto, Batrio live in concerto aspettando la lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute aspettando la lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alezio.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: Radio Skype.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, Lungomare Ionico, Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, Lungomare Ionico, Mancaversa. 8 e 9 agosto.
1: Il disco lancio della settimana. In questo

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191. 347-66-33-414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Qui la senti, più ti piace.

per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate. Il Made in Italy.

0: Sara.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 806 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Arteetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Arteetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Caso farmaci, l'iniziativa della regione da lunedì, segnalazione automatica dei medicinali equivalenti per spendere meno. Medici e farmacisti riceveranno una segnalazione sulle operazioni più economiche a parità di principio attivo e sicurezza certificata dall'AIFA. L'obiettivo è ridurre la quota di spesa a carico dei pazienti pugliesi. Giuditta aggredita nel parco Rossani di Bari, il sindaco leccese annuncia: potenzieremo i presidi fissi, sollecitati maggiori controlli anche in altre aree pubbliche della città. Ex Silva Taranto, Urso convoca il tavolo sul futuro dello stabilimento. De Caro chiede un piano straordinario per il territorio. Vertice in videocollegamento tra ministro, regione, provincia e comune dopo la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo. Nei prossimi giorni incontri con ministero, sindacati e possibili investitori. Mesagne, crolla la tettoia in un cantiere, salva la vita al figlio, è morto così Antonio De Enrico, schiacciato a 66 anni. Vanno ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale del 118 giunto sul posto. Il figlio di 26 anni è stato trasferito all'ospedale di Brindisi con codice rosso. Foggia, schianto tra un'auto e un monopattino, giovane sbalzato sul parabrezza ed in codice rosso. L'incidente in piazzale De Lauro, il ragazzo poco più che maggiorenne è stato trasportato al pronto soccorso del 118. Indagine della polizia locale sulla dinamica. Ho denunciato Nobiletti e Starace, ora a Viesta è calata l'omertà, i consiglieri comunali escono dall'aula per non far parlare l'ex assessore. Il racconto di Paglialonga, che ha fatto emergere la presunta concussione del sindaco e della ex assessora regionale al turismo. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190. Hai voglia di una serata?

0: Ferrari a Colle Passo. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il Made in Italy

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Preparati! Tre serate, tre piazze, un solo. Grandissimo! Spettacolo! Soleto, 4 agosto. Neviano, 6 agosto. Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza. È il Nutri Azionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie; 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia; 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutri Azionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sono le 10 in punto.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Skylab, 50 anni di grandi successi, solo su Radio Skylab.

Sotto l'ombrellone, la tua protezione solare preferita per un'estate indimenticabile. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da ricordare.

Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Farà Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Eventi e sagre a rischio di infiltrazioni criminali, richiesti elenchi ad associazioni e proloco. La prefettura sollecita i comuni a inviare i nomi e i dati di presidenti e componenti degli organismi che ricevono contributi pubblici. L'obiettivo è evitare che le iniziative di aggregazione diventino strumento di legittimazione dei clan. Scelto dal direttore generale della ASL di Lecce tra 25 candidati, Flavio Roseto alla guida di Sanità Service, conclusa la procedura avviata nel 2025, incarico da 90.000 euro lordi annui. Nello schema di contratto figura anche tra le cause di possibile revoca l'ipotesi di una futura società unica regionale. Girava in furgone rubato, addosso pistola con colpo in canna e antichi testi sacri. Lizzanello e i carabinieri della sezione radiomobile leccese hanno arrestato un 41enne senza fissa dimora, sequestrato un'arma clandestina e recuperati due preziosi volumi religiosi. Rogo nell'oasi delle Cesine, altri reati, firmate nuove misure di prevenzione. Dal crimine ambientale contestato a un 45enne di Nardò e inedito alle cronache, alle risse nel cuore di Otranto, prosegue senza sosta la stretta per la tutela del territorio e l'ordine pubblico. A Gallipoli ex Inam, costi lievitati e fondi persi, il comune restituisce l'edificio in disuso all'ASL. Come anticipato a dicembre, l'ente di Palazzo Balsamo non ha potuto sottoscrivere il disciplinare con la regione e incassare il finanziamento per il recupero dell'immobile. Il progetto esecutivo ha evidenziato costi insostenibili per l'amministrazione e la giunta revoca il comodato d'uso. Parcheggi disabili occupati, tolleranza zero, il sindaco Fasano manda ai vigili multe e rimozione, intervento della polizia locale per frenare la sosta selvaggia tra Baia Verde e il canale dei Samari. Fasano, troppe violazioni, penalizzati i più deboli, numerose anche le ordinanze, le sanzioni eseguite con occupazioni irregolari del suolo pubblico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, caciocavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Sotto l'ombrellone, le sta

0: Sono le 11:04.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Skylab, con te sulla spiaggia.

0: ho le spine d'Italia. Oh, oh, oh, oh.
1: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzante, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Sotto l'ombrellone shakeriamo i successi nazionali e internazionali delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio.

Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.

0: Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Arteetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Arteetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Sotto l'ombrellone.

0: Preparati! Tre serate, tre piazze, un solo. Grandissimo! Spettacolo! Soleto, 4 agosto. Neviano, 6 agosto. Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza. È il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie; 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia; 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
1: Sono le 12 in punto.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Sotto l'ombrellone, una spremuta musicale ricca di vitamine per essere sempre in forma. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi e stili.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sotto l'ombrellone, l'estate da ricordare.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Calice arriva 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaverza. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaverza, 8 e 9 agosto.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fracatame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: State ascoltando Sotto l'ombrellone.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Punto di contatto
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Caso farmaci, l'iniziativa della regione da lunedì, segnalazione automatica dei medicinali equivalenti per spendere meno. Medici e farmacisti riceveranno una segnalazione sulle operazioni più economiche a parità di principio attivo e sicurezza certificata dall'AIFA. L'obiettivo è ridurre la quota di spesa a carico dei pazienti pugliesi. Giuditta aggredita nel parco Rossani di Bari, il sindaco leccese annuncia: potenzieremo i presidi fissi, sollecitati maggiori controlli anche in altre aree pubbliche della città. Ex Silva a Taranto, Urso convoca il tavolo sul futuro dello stabilimento. De Caro chiede un piano straordinario per il territorio. Vertice in videocollegamento tra ministro, regione, provincia e comune dopo la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo. Nei prossimi giorni incontri con ministero, sindacati e possibili investitori. Mesagne, crolla la tettoia in un cantiere, salva la vita al figlio, è morto così Antonio De Enrico, schiacciato a 66 anni. Vanno ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale del 118 giunto sul posto. Il figlio di 26 anni è stato trasferito all'ospedale di Brindisi con codice rosso. Foggia, schianto tra un'auto e un monopattino, giovane sbalzato sul parabrezza ed in codice rosso. L'incidente in piazzale De Lauro, il ragazzo poco più che maggiorenne è stato trasportato al pronto soccorso del 118. Indagini della polizia locale sulla dinamica. Ho denunciato Nobiletti e Starace, ora a Viesta è calata l'omertà, i consiglieri comunali escono dall'aula per non far parlare l'ex assessore. Il racconto di Paglialonga, che ha fatto emergere la presunta concussione del sindaco e della ex assessora regionale al turismo. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana. In questa

0: Casotto, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi. A Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Te la pongo, che te la pongo. Te la pongo,
3: Sotto l'ombrellone. Le estati da non dimenticare.

Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sotto l'ombrellone, la musica dei Giubbò.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Sotto l'ombrellone, la musica dei jukebox estivi.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Sotto l'ombrellone, una spremuta musicale ricca di vitamine per essere sempre in forma. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13 in punto.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sotto l'ombrellone vivi la tua estate con la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Più

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Eventi e sagre a rischio di infiltrazioni criminali, richiesti elenchi ad associazioni e proloco. La prefettura sollecita i comuni a inviare i nomi e i dati di presidenti e componenti degli organismi che ricevono contributi pubblici. L'obiettivo è evitare che le iniziative di aggregazione diventino strumento di legittimazione dei clan. Scelto dal direttore generale dell'ASL di Lecce tra 25 candidati, Flavio Roseto alla guida di Sanità Service, conclusa la procedura avviata nel 2025, incarico da 90.000 euro lordi annui. Nello schema di contratto figura anche, tra le cause di possibile revoca, l'ipotesi di una futura società unica regionale. Girava in furgone rubato, addosso pistola con colpo in canna e antichi testi sacri. Lizzanello e carabinieri della sezione radiomobile leccese hanno arrestato un 41enne senza fissa dimora, sequestrato un'arma clandestina e recuperati due preziosi volumi religiosi. Rogo nell'oasi delle Cesine, altri reati, firmate nuove misure di prevenzione. Dal crimine ambientale contestato a un 45enne di Nardò e inedito alle cronache, alle risse nel cuore di Otranto, prosegue senza sosta la stretta per la tutela del territorio e l'ordine pubblico. A Gallipoli ex Inam, costi lievitati e fondi persi, il comune restituisce l'edificio in disuso all'ASL. Come anticipato a dicembre, l'ente di Palazzo Balsamo non ha potuto sottoscrivere il disciplinare con la regione e incassare il finanziamento per il recupero dell'immobile. Il progetto esecutivo ha evidenziato costi insostenibili per l'amministrazione e la giunta revoca il comodato d'uso. Parcheggi disabili occupati, tolleranza zero, il sindaco Fasano manda ai vigili multe e rimozione, intervento della polizia locale per frenare la sosta selvaggia tra Baia Verde e il canale dei Samari. Fasano, troppe violazioni, penalizzati i più deboli, numerose anche le ordinanze, le sanzioni eseguite con occupazioni irregolari del suolo pubblico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: tequila guaranà.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Radio Sky.

0: Brezza Salentina. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: Salita del vuelo con destino a la

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Radio Skylab.
3: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: Bam bam, bambina.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Caso farmaci, l'iniziativa della regione da lunedì, segnalazione automatica dei medicinali equivalenti per spendere meno. Medici e farmacisti riceveranno una segnalazione sulle operazioni più economiche a parità di principio attivo e sicurezza certificata dall'AIFA. L'obiettivo è ridurre la quota di spesa a carico dei pazienti pugliesi. Giuditta aggredita nel parco Rossani di Bari, il sindaco leccese annuncia: potenzieremo i presidi fissi, sollecitati maggiori controlli anche in altre aree pubbliche della città. Ex Silva Taranto, Urso convoca il tavolo sul futuro dello stabilimento. De Caro chiede un piano straordinario per il territorio. Vertice in videocollegamento tra ministro, regione, provincia e comune dopo la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo. Nei prossimi giorni incontri con ministero, sindacati e possibili investitori. Mesagne, crolla la tettoia in un cantiere, salva la vita al figlio, morto così Antonio De Enrico, schiacciato a 66 anni. Vanno ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale del 118 giunto sul posto. Il figlio di 26 anni è stato trasferito all'ospedale di Brindisi con codice rosso. Foggia, schianto tra un'auto e un monopattino, giovane sbalzato sul parabrezza ed in codice rosso. L'incidente in piazzale De Lauro, il ragazzo poco più che maggiorenne è stato trasportato al pronto soccorso del 118. Indagine della polizia locale sulla dinamica. Ho denunciato Nobiletti e Starace, ora a Vieste è calata l'omertà, i consiglieri comunali escono dall'aula per non far parlare l'ex assessore. Il racconto di Paglialonga, che ha fatto emergere la presunta concussione del sindaco e della ex assessora regionale al turismo. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto. Te la pongo, che te la pongo,
1: te la pongo, te la pongo, yeah. Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Music.
1: Disco Music.
0: Grandi successi.
1: Grandi
0: e
1: successi.
0: Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.
1: Radio Skylab.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
3: Inizia sempre con un E.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui il canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Oh, parble, parble, parble, sono le 15 da 3 minuti, ulala!

Buon pomeriggio, Mauro Lupo in diretta su Skylab, sino alle 5, minuto più, minuto meno. Come va? Tutto bene? Allora, il 30 di luglio, ci siamo, inizia il tour de force della radio in esterna ad agosto, che ci vedrà impegnati su più fronti e in più serate. Dice, ma vi divertite tanto, ma vi stancate anche tantissimissimo, ma è più il piacere della stanchezza in realtà, quindi non vedo l'ora di venire a trovarvi.

Allora, quasi 10 minuti dopo le 3, oggi 30 luglio abbiamo detto, 2026 evidentemente, è la giornata mondiale dell'amicizia e quindi perché non celebrarla con questa canzone che, come dire, evidenzia che realmente si può essere, può esserci, c'è, vive l'amicizia tra un uomo e una donna. Il grande Lucio Battisti è Una donna per amico.

Allora, cosa dice una donna per amico di Lucio Battisti? Beh, intanto parla di quella linea sottilissima tra amicizia e amore che c'è tra un uomo e una donna, la gelosia reciproca, la paura di rovinare appunto un legame profondo, amicale, spingendosi un po' più in là, la messa in discussione dello stesso, è una gelosia latente di fatto che c'è una sorta di confine tra affetto e passione, insomma, può succedere, può capitare, ma insomma l'amicizia tra uomo e donna secondo me è una cosa fattibilissima che esiste, c'è, viva Dio, c'è. Allora, 328-55-92714, se vi va, palesatevi, fatemi sapere cosa state fando, come dicono quelli che parlano bene, cosa fate a quest'ora di un giovedì 30 luglio. Intanto

0: quando dichiari alla donna che ami piuttosto che all'uomo che ami cosa sei, io senza te non so stare al mondo, è qualcosa di davvero infinito, un po' come i mutui, per dire, per rovinare questo bel momento di poesia. Sotto l'ombrellone, andiamo!
1: Sotto l'ombrellone!

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.

0: la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezione

0: super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cat Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream quarta edizione. Domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.

0: mette un po' a fare un disco, tra un disco e l'altro, insomma, passano spesso un lustro barra due, quasi 10 anni. Ma probabilmente va bene così, perché ne vale la pena. Sentite cosa ha tirato fuori. I Just Smile, Bruno Mars, News, e torniamo.
1: Hai voglia di una serata?

0: Colle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Eventi e sagre a rischio di infiltrazioni criminali, richiesti elenchi ad associazioni e proloco. La prefettura sollecita i comuni a inviare i nomi e i dati di presidenti e componenti degli organismi che ricevono contributi pubblici. L'obiettivo è evitare che le iniziative di aggregazione diventino strumento di legittimazione dei clan. Scelto dal direttore generale dell'ASL di Lecce tra 25 candidati, Flavio Roseto alla guida di Sanità Service, conclusa la procedura avviata nel 2025, incarico da 90.000 euro lordi annui. Nello schema di contratto figura anche tra le cause di possibile revoca l'ipotesi di una futura società unica regionale. Girava in furgone rubato, addosso pistola con colpo in canna e antichi testi sacri. A Lizzanello i carabinieri della sezione radiomobile leccese hanno arrestato un 41enne senza fissa dimora, sequestrato un'arma clandestina e recuperati due preziosi volumi religiosi. Rogo nell'oasi delle Cesine, altri reati, firmate nuove misure di prevenzione. Dal crimine ambientale contestato a un 45enne di Nardò e inedito alle cronache, alle risse nel cuore di Otranto, prosegue senza sosta la stretta per la tutela del territorio e l'ordine pubblico. A Gallipoli ex Inam, costi lievitati e fondi persi, il comune restituisce l'edificio in disuso all'ASL. Come anticipato a dicembre, l'ente di Palazzo Balsamo non ha potuto sottoscrivere il disciplinare con la regione e incassare il finanziamento per il recupero dell'immobile. Il progetto esecutivo ha evidenziato costi insostenibili per l'amministrazione e la giunta revoca il comodato d'uso. Parcheggi disabili occupati, tolleranza zero, il sindaco Fasano manda ai vigili multe e rimozione, intervento della polizia locale per frenare la sosta selvaggia tra Baia Verde e il canale dei Samari. Fasano, troppe violazioni, penalizzati i più deboli, numerose anche le ordinanze, le sanzioni eseguite con occupazioni irregolari del suolo pubblico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab.

Se vi dicessi Aranciata di Francesco Servidei, non avrebbe la pile, la presa che ha invece quando vi dico era Aranciata di Fra Quintale. Oh, anche lei reginetta di quest'estate, bella, brava, ne fa sognare di maschietti questa qui. E Gaia.

0: Le estati da non dimenticare.
1: Allora, 44 anni fa, era novembre 1982, è uscito questo album, questo grande successo, che poi nell'estate del 1983, giusto appunto, è stato cantato all'inverosimile, e lo è ancora oggi, si chiama Mamma Maria.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente

perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: nuovo di Tommaso Paradiso. Buon estate, amici di Skylab. Con Mauro Luposino alle 17, accade tutti i giorni tra il lunedì e il venerdì. Andiamo con una vostra segnalazione adesso.
1: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
2: Oggi è una corsa continua, sono già quasi 4 minuti dopo le 4 del pomeriggio.
3: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Lovely. Stevie Wonder, basta. Stevie Wonder, basta. Cosa serve dire, insomma, abbellire una cosa già bella? Basta dire proprio l'essenziale. Is she lovely, Stevie Wonder, punto. Sotto l'ombrellone, diamo!
1: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno.
0: Questa ne ha lasciato.

cioè servivano, adesso cerco di andare così ad occhio, servirebbero, se fosse possibile farlo ora, 4 Rocky Roberts per fare uno come me, cioè, ma aveva delle movenze straordinarie. Io sono sempre stato affascinato, ogni volta che ancora oggi mi ricapita di vedere esibizioni, evidentemente datate perché insomma non c'è più da tempo, non capisco dove trovasse la forza di muoversi così, perché ma era tipo 40 kg per dire, cioè era la circonferenza, era, ma vabbè, non mi fate dire, comunque molto molto magro. Va bene, un po' di consigli e torniamo.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
3: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Life nuovo, tra le altre cose anche disco lancio della settimana qui a Skylab, uno dei due dischi, ne abbiamo due, siari. Due, questa era Parlami d'amore con Rash, Saif nuovo, disco lancio appunto. Oh, torniamo un po' di quella musica. A me piace molto dire che per generazione mi appartiene, poi insomma il boss.

Lui ha sempre dormito di notte normalmente, insomma le sue 6-7 ore di sonno le ha sempre fatte. Una notte ha avuto un'insonnia strana. Allora si è messo e dice, vabbè, scrivo una canzone. Ed è venuta fuori questa, che poi è diventata, vedete com'è la sorte, il singolo commerciale di maggiore successo di Bruce Springsteen, uscito a maggio del 1984, fa parte dell'album, penso di poter dire assolutamente con certezza, anzi con certezza assoluta, il suo album più bello, che è Born in the USA, Bruce Springsteen.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

mille nel pomeriggio di Skylab con Mauro Luposino alle 17. Buon giovedì 30 luglio. Eccoli qua i campionissimi. PTN, pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Preparati! Tre serate, tre piazze, un solo. Grandissimo! Spettacolo! Soleto, 4 agosto. Neviano, 6 agosto. Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza. È il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie; 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia; 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News. Quest'oggi dalla redazione del Gallo ci rechiamo a Parabita, dove per chiudere un conto rimasto aperto con il 1924 sono serviti 102 anni. Il Consiglio Comunale ha revocato la cittadinanza onoraria concessa all'epoca a Benito Mussolini, riportata alla luce dalle ricerche dello storico Daniele Greco negli archivi municipali. Un atto sepolto tra le carte torna così a far rumore e costringe una comunità a misurarsi con ciò che per molto tempo era rimasto semplicemente lì, scritto, approvato, ma mai cancellato. Si dirà che i problemi di un paese siano altri: strade, servizi, lavoro, quotidianità, ed è vero. Però le istituzioni vivono anche dei segni che scelgono di conservare. Una cittadinanza onoraria appartiene proprio a quest'ambito. È importante chi una comunità decide di riconoscere simbolicamente come parte di sé. Il voto peraltro ha diviso il Consiglio Comunale, confermando come la storia smetta di essere polvere d'archivio quando torna a provocarci, quando ci obbliga a prendere posizione sul modo in cui desideriamo tramandarla. Parabita comunque ha chiuso una pagina rimasta aperta per oltre un secolo, ma vale per tutti, non solo per Parabita. Conoscere la storia significa anche saper distinguere ciò che va studiato da ciò che merita un riconoscimento pubblico. Alcuni personaggi appartengono ai libri, agli archivi, alla memoria collettiva, proprio perché ricordano fin dove può spingersi il potere quando perde ogni limite. Conservarne il ricordo è necessario. Continuare a premiarli simbolicamente con una cittadinanza onoraria all'intitolazione di una strada, invece, rischia di confondere la memoria con l'onore. Ci sono figure che devono restare dove la storia le ha consegnate, come monito, come ferita, come rappresentazione del male che una società ha già conosciuto e che proprio per questo ha il dovere di riconoscere. Ricordare serve, celebrarlo, quel male, è un'altra cosa. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franco.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.

0: Francesco Gabbani, Occidentali Scarma.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Calice arriva 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sì, al top, con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
0: Siamo nell'ultimo quarto d'ora del nostro appuntamento e le emozioni, insomma, salgono sempre di più. Sentite cosa siamo andati a ripescare grazie a Raffaele.

meravigliosa, grazie Raffaele, ci hai fatto veramente un bel regalo. Scegli là, era una poesia così, ragazzi, a quest'ora poi. Ridere di te, Vasco Rossi. Se ne andate al 3285592714, attivissimo, potete continuare a farlo anche se non ci sarà più la mia voce ad accompagnarvi. Domani alle 15 però ripartiamo, eh? Fatti bravi, vi voglio bene.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
0: Questo era il disco estatissima, Radio Skylab.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Disco Estatissima.
2: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.

0: più.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: estatissima su Radio Skylab.
1: Estatissima, un programma della tua estate.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Eventi e sagre a rischio di infiltrazioni criminali, richiesti elenchi ad associazioni e proloco. La prefettura sollecita i comuni a inviare i nomi e i dati di presidenti e componenti degli organismi che ricevono contributi pubblici. L'obiettivo è evitare che le iniziative di aggregazione diventino strumento di legittimazione dei clan. Scelto dal direttore generale dell'ASL di Lecce tra 25 candidati, Flavio Roseto alla guida di Sanità Service, conclusa la procedura avviata nel 2025, incarico da 90.000 euro lordi annui. Nello schema di contratto figura anche tra le cause di possibile revoca l'ipotesi di una futura società unica regionale. Girava in furgone rubato, addosso pistola con colpo in canna e antichi testi sacri. A Lizzanello i carabinieri della sezione radiomobile leccese hanno arrestato un 41enne senza fissa dimora, sequestrato un'arma clandestina e recuperati due preziosi volumi religiosi. Rogo nell'oasi delle Cesine, altri reati, firmate nuove misure di prevenzione. Dal crimine ambientale contestato a un 45enne di Nardò e inedito alle cronache, alle risse nel cuore di Otranto, prosegue senza sosta la stretta per la tutela del territorio e l'ordine pubblico. A Gallipoli ex Inam, costi lievitati e fondi persi, il comune restituisce l'edificio in disuso all'ASL. Come anticipato a dicembre, l'ente di Palazzo Balsamo non ha potuto sottoscrivere il disciplinare con la regione e incassare il finanziamento per il recupero dell'immobile. Il progetto esecutivo ha evidenziato costi insostenibili per l'amministrazione e la giunta revoca il comodato d'uso. Parcheggi disabili occupati, tolleranza zero, il sindaco Fasano manda ai vigili multe e rimozione, intervento della polizia locale per frenare la sosta selvaggia tra Baia Verde e il canale dei Samari. Fasano, troppe violazioni, penalizzati i più deboli, numerose anche le ordinanze, le sanzioni eseguite con occupazioni irregolari del suolo pubblico. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Radio Skyline.

0: voglia di qualcosa di buono? Monte Marketing Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379 264 8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: come questa piazza esplode.
1: Preparati, tre serate, tre piazze, un solo grandissimo spettacolo. Soleto, 4 agosto, Neviano, 6 agosto, Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto presso il Santuario della Madonna delle Grazie, 6 agosto a Neviano presso Piazza Concordia, 7 agosto a Mancaversa presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
2: Disco Estatissima.
3: Hello, my love. Are you ready for your new Estatissima album of the week? It's Morgan, and I have for you Otilia Villanera.
4: 1, 2, go!

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Anche d'estate è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Caso farmaci, l'iniziativa della regione da lunedì, segnalazione automatica dei medicinali equivalenti per spendere meno. Medici e farmacisti riceveranno una segnalazione sulle operazioni più economiche a parità di principio attivo e sicurezza certificata dall'AIFA. L'obiettivo è ridurre la quota di spesa a carico dei pazienti pugliesi. Giuditta aggredita nel parco Rossani di Bari, il sindaco leccese annuncia: potenzieremo i presidi fissi, sollecitati maggiori controlli anche in altre aree pubbliche della città. Ex Silva Taranto, Urso convoca il tavolo sul futuro dello stabilimento. De Caro chiede un piano straordinario per il territorio. Vertice in videocollegamento tra ministro, regione, provincia e comune dopo la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo. Nei prossimi giorni incontri con ministero, sindacati e possibili investitori. Mesagne, crolla la tettoia in un cantiere, salva la vita al figlio, è morto così Antonio De Enrico, schiacciato a 66 anni. Vanno ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale del 118 giunto sul posto. Il figlio di 26 anni è stato trasferito all'ospedale di Brindisi con codice rosso. Foggia, schianto tra un'auto e un monopattino, giovane sbalzato sul parabrezza ed in codice rosso. L'incidente in piazzale De Lauro, il ragazzo poco più che maggiorenne è stato trasportato al pronto soccorso del 118. Indagine della polizia locale sulla dinamica. Ho denunciato Nobiletti e Starace, ora a Vieste è calata l'omertà, i consiglieri comunali escono dall'aula per non far parlare l'ex assessore. Il racconto di Paglialonga, che ha fatto emergere la presunta concussione del sindaco e della ex assessora regionale al turismo. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Disco Estetissima.
2: This is Morgan in Estetissima. And now Disco Estetissima of the Week. Rio, Like I Love You.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. State ascoltando su Radio Skylab.

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le

0: Sei a Colle Passo.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.

0: è di casa. Disco estatissima.
1: A lei. All right. Here's your official song of Estatissima 2016. It's Alex Pop.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
0: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
5: Sapore di sale.
4: La tua estate è su Radio Skylab. 5

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sapore
1: di sale. Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grande

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
4: Io ci credevo a questa storia. Tu il cuore in mano, io il cuore in gola.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Quest'oggi dalla redazione del Gallo ci rechiamo a Parabita, dove per chiudere un conto rimasto aperto con il 1924 sono serviti 102 anni. Il Consiglio Comunale ha revocato la cittadinanza onoraria concessa all'epoca a Benito Mussolini, riportata alla luce dalle ricerche dello storico Daniele Greco negli archivi municipali. Un atto sepolto tra le carte torna così a far rumore e costringe una comunità a misurarsi con ciò che per molto tempo era rimasto semplicemente lì, scritto, approvato, ma mai cancellato. Si dirà che i problemi di un paese siano altri: strade, servizi, lavoro, quotidianità, ed è vero. Però le istituzioni vivono anche dei segni che scelgono di conservare. Una cittadinanza onoraria appartiene proprio a quest'ambito. È importante chi una comunità decide di riconoscere simbolicamente come parte di sé. Il voto peraltro ha diviso il Consiglio Comunale, confermando come la storia smetta di essere polvere d'archivio quando torna a provocarci, quando ci obbliga a prendere posizione sul modo in cui desideriamo tramandarla. Parabita comunque ha chiuso una pagina rimasta aperta per oltre un secolo, ma vale per tutti, non solo per Parabita. Conoscere la storia significa anche saper distinguere ciò che va studiato da ciò che merita un riconoscimento pubblico. Alcuni personaggi appartengono ai libri, agli archivi, alla memoria collettiva, proprio perché ricordano fin dove può spingersi il potere quando perde ogni limite. Conservarne il ricordo è necessario. Continuare a premiarli simbolicamente con una cittadinanza onoraria all'intitolazione di una strada, invece, rischia di confondere la memoria con l'onore. Ci sono figure che devono restare dove la storia le ha consegnate, come monito, come ferita, come rappresentazione del male che una società ha già conosciuto e che proprio per questo ha il dovere di riconoscere. Ricordare serve, celebrarlo, quel male, è un'altra cosa. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Sapore di sale. Estate fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Quando esci quando

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente

0: cogliere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
3: Está

0: Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza. È il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date, 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie, 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia, 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Trascorre

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: la cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Stratosferico, DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribbon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana, musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Sogniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Tecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dal Salento, ben trovati da Paolo Franza. Eventi e sagre a rischio di infiltrazioni criminali, richiesti elenchi ad associazioni e proloco. La prefettura sollecita i comuni a inviare i nomi e i dati di presidenti e componenti degli organismi che ricevono contributi pubblici. L'obiettivo è evitare che le iniziative di aggregazione diventino strumento di legittimazione dei clan. Scelto dal direttore generale della ASL di Lecce tra 25 candidati, Flavio Roseto alla guida di Sanità Service, conclusa la procedura avviata nel 2025, incarico da 90.000 euro lordi annui. Nello schema di contratto figura anche tra le cause di possibile revoca l'ipotesi di una futura società unica regionale. Girava in furgone rubato, addosso pistola con colpo in canna e antichi testi sacri. A Lizzanello i carabinieri della sezione radiomobile leccese hanno arrestato un 41enne senza fissa dimora, sequestrato un'arma clandestina e recuperati due preziosi volumi religiosi. Rogo nell'oasi delle Cesine, altri reati, firmate nuove misure di prevenzione. Dal crimine ambientale contestato a un 45enne di Nardò e inedito alle cronache, alle risse nel cuore di Otranto, prosegue senza sosta la stretta per la tutela del territorio e l'ordine pubblico. A Gallipoli ex Inam, costi lievitati e fondi persi, il comune restituisce l'edificio in disuso all'ASL. Come anticipato a dicembre, l'ente di Palazzo Balsamo non ha potuto sottoscrivere il disciplinare con la regione e incassare il finanziamento per il recupero dell'immobile. Il progetto esecutivo ha evidenziato costi insostenibili per l'amministrazione e la giunta revoca il comodato d'uso. Parcheggi disabili occupati, tolleranza zero, il sindaco Fasano manda ai vigili multe e rimozione, intervento della polizia locale per frenare la sosta selvaggia tra Baia Verde e il canale dei Samari. Fasano, troppe violazioni, penalizzati i più deboli, numerose anche le ordinanze e le sanzioni eseguite con occupazioni irregolari del suolo pubblico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana. In questo...

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab. Tu la senti, più ti piace.

0: non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino Inno 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Skylab Collection, le più belle di sempre.

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro.

Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party,

0: sera.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Radio Skylab.
3: Grandi successi e informazione.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Che estate sarebbe senza Radio Skylab? Più la senti?

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicce Aquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Pet Shop 8, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 806 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Caso farmaci, l'iniziativa della regione da lunedì, segnalazione automatica dei medicinali equivalenti per spendere meno. Medici e farmacisti riceveranno una segnalazione sulle operazioni più economiche a parità di principio attivo e sicurezza certificata dall'AIFA. L'obiettivo è ridurre la quota di spesa a carico dei pazienti pugliesi. Giuditta aggredita nel parco Rossani di Bari, il sindaco Leccese annuncia: potenzieremo i presidi fissi, sollecitati maggiori controlli anche in altre aree pubbliche della città. Ex Silva Taranto, Urso convoca il tavolo sul futuro dello stabilimento. De Caro chiede un piano straordinario per il territorio. Vertice in videocollegamento tra ministro, regione, provincia e comune dopo la sentenza sulla chiusura dell'area a caldo. Nei prossimi giorni incontri con ministero, sindacati e possibili investitori. Mesagne, crolla la tettoia in un cantiere, salva la vita al figlio, è morto così Antonio De Enrico, schiacciato a 66 anni. Vanno ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale del 118 giunto sul posto. Il figlio di 26 anni è stato trasferito all'ospedale di Brindisi con codice rosso. Foggia, schianto tra un'auto e un monopattino, giovane sbalzato sul parabrezza ed in codice rosso. L'incidente in piazzale De Lauro, il ragazzo poco più che maggiorenne è stato trasportato al pronto soccorso del 118. Indagine della polizia locale sulla dinamica. Ho denunciato Nobiletti e Starace, ora Viesta è calata l'omertà, i consiglieri comunali escono dall'aula per non far parlare l'ex assessore. Il racconto di Paglialonga, che ha fatto emergere la presunta concussione del sindaco e della ex assessora regionale al turismo. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, Lungomare Ionico, Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, Lungomare Ionico, Mancaversa, 8 e 9 agosto. Sapore
1: di sale. Estate, fresca, frizzante, sapore allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grande

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream quarta edizione. Domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Sono le 22 in punto.

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni. Su Radio Skylab.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Skylab, 50 anni di grande successo, solo su Radio Skylab.

fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Radio Skylab. E solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

The Summer is Magic. Rivivi la musica che ascoltasti quella volta che andasti in discoteca per la prima volta. La prima notte sulla spiaggia. Il primo bacio davanti al mare. La prima notte d'amore in una calda sera d'estate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

The Summer is Magic. Rivivi la musica delle tue estati pazze e magiche. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Dei grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Ebbrezza Salentina. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Sky.

The Summer is Magic, la magia dell'estate con la musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: è mezzanotte, è due minuti.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Blue eyes.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Scriva.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: No. You wanna mess?
1: Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una in punto. Radio Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skyland, più la senti e più ti piace.

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High el químico. Dinel.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2 in punto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.